volta che non c'entro, ogni volta che non sono stato, ogni volta che non guardo in faccia niente e ogni volta che dopo piango.

ragazzino, la pensavo come un grande e guardavo sempre avanti. E studiavo giorno e notte e all'esame di licenza feci il compito.

vado contro il vento, volavo le sembra ferme, così come i miei pensieri. Son cambiato fuori e dentro, ma riguardo al sentimento, il passato sembra ieri. Quei due occhi

coscienza o se coraggio, io continuerò a cercarli. All'amore, l'amore, l'amore, ma cos'è? Uno

detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

Sono i discorsi, però le conclusioni quasi più. E ci iscrivono ai concorsi di tanto in tanto.

piccoli, no? Ti ho comprato il gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dici che ci sono già io, ma non scherzare.

Perché ridi? Dici che ho i pantaloni troppo corti. Farfallina, ma che c'entra? Se il ciuffo da usato, come dici tu?

cuore anticomunista. Ti basta? Faccio la testa. Quanto pelo hai sul petto? Ora che ti guardo meglio, sembra proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso, ora ridi fino a pisciarti addosso.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la la la la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
8: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
7: Unieuro, batte forte sempre.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: Sheriffe, net mei testecchi bei mi con ed una volta che fa cinque il fornere al parola?
1: Ma no, ma de cinque cat ed anche il pan?
2: Ma no, de cinque e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, el turti seledi, el veneziani e tante tricosi da fuori.
1: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
0: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: Salumificio parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma, lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Bene, voilà, eccolo qui dal cilindro di Radio Montecanate, il programma del sabato. Buongiorno a tutti, buona giornata, sempre fresco al mattino, si sta bene anche durante il giorno. Temperature, diciamolo, accettabilissime. Questa mattina il gioco o la va o lo spacca, gioco senza impegno, senza troppa preoccupazione. Se uno non sa rispondere a questa o quella domanda, non si può sapere di tutto. Solo qualcuno al mondo è tuttologo, sa tutto. Io no, mi reputo di sapere qualcosa, logicamente che mi interessa, ma molte cose, tantissime cose, anch'io non li so, nel modo più assoluto. Abbiamo una carrellata bella, bella, bella, bella carrellata, poi ho l'Anna in ascolto. Ciao Anna! Tutto bene? Male il pancino? No, no. l'annetta, che poi sentirete. Cosa mi dice l'Anna per il rumore? Intanto andiamo, più che per il rumore, con la domanda salsese. È la più, diciamo... come posso dire, l'ultima arrivata, ecco, ho detto la cosa giusta, la più fresca. Pensate che dura solo oggi 25 giorni e ci sono 25 punti a vostra disposizione. Allora, sapete dirmi dove era al Cantinon d'Esquinon? Fa anche rima. Cantinon d'Esquinon, e Fidenza, mamma mia, questo dura da mesi, mesi, mesi, mesi. Fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi via Micheli. Quali sono questi due modi? Abbiamo poi il disco quiz intramontabile e, conoscendo la vostra esperienza con la musica, insomma, ho dei dubbi che qualcuno indovini, perché questa è musica sublime, musica, musica a livello nazionale che non ha eguali, cioè non è l'ultima arrivata, come la nostra Annetta mi ha attribuito una Anna, sei stato ben cattivo, ma tu sei così cattiva? Che pensi che il sottoscritto metta una canzone mai sentita al mondo, parlo del sottoscritto, sono nella musica, mai sentita al mondo, quella canzone non sapevo neanche che esistesse, canzone, beh, ecco, sarebbe un colpo basso, mentre invece la mia la conoscete, e come a livello nazionale. Allora, bando le chiacchiere, ecco, qui filziamo ed andiamo con i fatti. I fatti ci dicono che questo è il disco quiz, a voi dirmi che se...

0: E due. E poi. No, vedo l'ora di ascoltare la telefonata dalla netta. Abbiamo invece il rumore, quello che piace tantissimo all'Anna. L'Anna che ha dato. Anna, non sarai mica tu che vince stavolta il rumore. Ricordiamolo che il rumore è questo. Gli aiuti ve li ho dati senza che nessuno me li cerca, nel modo più assoluto non me li cercate, ma io ve li ho dati lo stesso per farvi arrivare prima. Il guaio è che questi aiuti vanno buttato fuori strada, almeno hanno buttato fuori strada l'Anna. Sentite come sente bene questo rumore. Commento intelligente quello di ieri di Diletta, quando ha detto l'hai fatto lì non potrebbe. Non aiutiamo troppo Diletta, il tuo ingegno è illimitato, ritentaci. Allora, per Fidenza, per il rumore, per il disco quiz, 3 premi e 30 punti, 30. E vado con il primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto. La natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radio montecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo.
3: in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Bene, ed ora andiamo con la baita anche in questo weekend. Intanto che siete alla baita, dove potete andare oggi, domani, meno il martedì è chiusa per riposo settimanale, prenotare per il vostro la vostra tortellata di San Giovanni, con un menù a tema, con un menù fantastico. Prenotate allo 0524 68 92 26. Poi insisto per Agata. Agata, che è la terza sorellina che cerca casa, due l'hanno già trovata, 10 mesi, giocherellona meravigliosa, contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Abbiamo due micetti, chiedo scusa, ecco qui, è caduto un foglietto. Diciamo due micetti favolosi che cercano casa, hanno 2 mesi e mezzo circa, sani, belli, vispi, sono
0: meravigliosi. Contattate il 329 71 15 598 ed abbiamo anche Calicanthus, piante e fiori. Calicanthus oggi aperto tutto il giorno, Calicanthus è là, con piante, fiori, composizioni, prenotate, qualsiasi tipo di cerimonia, da Calicanthus il meglio, il top, un buon caffè caldo per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare a tutto volume la radio a comando vocale, naturalmente Radio Monte Canade. Pensiero del giorno meraviglioso, io dico sempre, dove li trova Diletta: sorridere è l'unico modo per essere invincibili senza usare la forza.

0: premetto, nessuna, ripeto, ogni riferimento è puramente casuale, nessun riferimento a nessuno. Però, il mio amico Riccardo di Merano mi ha inviato diciamo un post molto bello non è suo, è di Winston Churchill, è il vincitore, è vero, vincitore della seconda guerra mondiale, quello che non ha promesso di diminuire le tasse, poi non le hanno diminuite, di aumentare gli stipendi, poi non le hanno aumentate, di andare in pensione prima e poi invece ci si va molto dopo. Insomma, le balle, le fanfaronate che ascoltiamo attualmente. Churchill disse solo, vi prometto solo lacrime e sangue, tanto sangue, ma vinceremo, e così è stato. Grande Winston Churchill, non un fanfarone come ci sono adesso. E ha detto, me l'ha mandato l'amico Riccardo, la differenza tra essere umani e gli animali è che gli animali non permettono mai ad uno sciocco, sciocco, nessun riferimento, di guidare il branco. Winston Churchill. Mentre invece, come ben sapete, abbiamo per l'amico Mora, Giorgio, di Parma, che mi ha mandato un altro post molto bello. Tre gli indagati per il ponte di Messina che non c'è. Pensate, pensate quando ci sarà il ponte. L'ha detto, sono realtà. Venezuela, Trump, Guerrero ucciso in un raid. Lui dice che ha dato l'ordine di ucciderlo. Era un ah no, era, per essere fatto uccidere, era un terrorista nato, lui sanguinario, non bada ai processi, fa quello che vuole ed in sintesi parla di quello che vuole e male della Europa. È in vera un fanfarone, io lo chiamo un fanfarone, lui chiama fanfarona l'Europa, io chiamo fanfarone lui. Canta vittoria per l'attacco. Dovrebbe essere ai G7. Vedremo insomma come lo accoglieranno, se qualcuno gli leccherà ancora oppure se gli daranno il valore che ha. Abbiamo perciò un qualcosa di trascendenziale. Ci sarà il famoso 25 giugno, il bilaterale fra la Meloni e Macron. Allora il primo summit si terrà ad Antibes. Vedremo se l'Europa sarà coesa dopo che Orban se n'è andato a quel paese, perciò al suo paesello. Veniamo invece, lo sapevate che Spencer sbarca in borsa, cioè l'agenzia spaziale di Elon Musk diventa il più ricco del mondo. Ricchi. Pensate che ha un capitale maggiore della Svizzera, 2.000 miliardi. È il primo trilionario al mondo. Ricordiamolo che abbiamo anche altri fatti che poi verranno dettagliati. Garlasco, lo sapete, Stasi lascia il carcere, otterrà l'affidamento ai servizi sociali. Questo sembra che sia una prova di uscita dal carcere, perché insomma non vorrei che per tanti anni questo ragazzo, che io lo vedo un ragazzo pulito, scusatemi se mi esprimo così, lo vedo un innocente in carcere, io mi esprimo a mio modo, ma non tutti la potranno pensare così. Invece rallentano i contratti di lavoro a Parma, perciò Cina Emilia rallentano i nuovi contratti, lavori, previsione per il mese di giugno è del meno 10,3%, perciò non è una gran bella notizia nel modo più assoluto, mentre invece una bella notizia è quella della ITIS. ITIS, ci siamo, ITIS. A settembre parliamo dell'ITIS a Parma, nuove 40 aule, 40, intervento 148 milioni di euro, rispettiamo i tempi previsti, dice FADA del PNRR, perciò il fatidico PNRR che ha aiutato, che l'ha saputo sfruttare tantissimo la nostra Italia. Ed abbiamo ludopatie, cioè il vizio del gioco. Do dei numeri che sono terrificanti, coloro che amano il gioco. Il gioco d'azzardo, sempre più persone si ammalano di ludopatie. Ogni anno Parma brucia, tenetevi, 1 miliardo per il gioco, macchinette, lotto, 9, 10. Pensate che è una spesa pro capite per Parma di 2.450 fra i maggiorenni, fra gli adulti all'anno. Perciò è una cifra enorme, purtroppo non si sa cosa dire, perché c'è chi ama il fumo, c'è chi ama il bere, c'è chi ama drogarsi, insomma queste cose sono inspiegabili. Mentre invece in via 22 centralissima, via 22 luglio a Parma, un trentenne straniero è nella rete dei carabinieri, è stato incastrato dalla dashcamera, cioè una sorta di telecamera intelligenti che ormai molte auto hanno installate, doppio raid in centro, denunciato questo straniero topo d'auto. Speriamo che venga rimandato subito al suo paese immediatamente. Ed abbiamo il caso Angeli e Demoni, il famoso caso Angeli e Demoni, un caso che ha fatto parlare tantissimo, quello di Bibiano. Ed l'inviato Rai, che era stato denunciato da un magistrato per diffamazione, sto parlando addirittura della Luca Ponzi, era tutto corretto quello che ha detto. Ora il PM dovrà pagare le spese processuali. Ma voi ci credete? Io no. Voi, se ci credete, siete un po' boccaloni. Allora, la terra trema ancora nell'alta Val Parma, sciame sismico non si è arrestato, ancora scosse di assestamento, nessun danno, nessun ferito. Ed dopo l'incidente di ieri, altro incidente alla bassa, lo schianto più grave che ha coinvolto madre e figlia a Trecasali, due incidenti nel giro di 2 ore, feriti logicamente, che hanno dovuto ricorrere alle cure degli ospedali. Ed abbiamo Salso Maggiore, nuova mensa, scuola elementare D'Annunzio, è stata inaugurata la nuova mensa. È taglio del nastro con il ministro Foti, la struttura realizzata con 900.000 euro del PNRR. Ed è sempre il nostro PR, quando finirà, entro fine d'anno, vedremo dove salteranno fuori i soldi. Ed abbiamo altro albergo occupato. Stiamo parlando del Grand Hotel de Milan, il Grand Hotel Milano, 3 ragazzi di 18 anni denunciati perché lo hanno invaso, occupato. Calci nel culo, si danno, non si occupano. Ed abbiamo invece, eccolo qua, il nostro, i nostri, al plurale, nati oggi, come sono? Diamo una bella occhiatina, intanto è sabato 13, Sant'Antonio da Padova. Sant'Antonio da Padova! Perciò sapete tutti cos'è Sant'Antonio da Padova e Santa Alice. I nati oggi sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, assolti nei loro sogni avventuristici e un po' reali. Il loro modo è: nulla è impossibile. In alcuni casi la loro fantasia si concretizza in viaggi, nelle ricerche scientifiche, nelle arti, ma il più delle volte i desideri non si realizzano mai, spesso dal divario che c'è tra il volere e il fare. Hanno la tendenza ad idealizzare gli altri, soprattutto il padre o il compagno, salvo pochi casi, con la testa tra le nuvole, finiscono per trascurare le piccole incombenze della vita che hanno quotidianamente e costretti ad un lavoro ripetitivo cui soffrono terribilmente. I pregi: è molto fantasioso e avventuroso, i difetti poco realista e fantastico. Il nostro tempo oggi, che è sabato, tempo stabile, soleggiato, con caldo in aumento, con lo zero termico a 4200 metri, temperature minime più 15, massime più 32, venti deboli con locali rinforzi da ovest nel pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
3: Non sono una bambina. Non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
2: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: sappiatelo che io e l'Anna ci divertiamo, è vero Anna? Annetta, non guardiamo certo se indoviniamo o no, se io sparo delle cazzate me le perdonate, poi chiedo scusa. E Anna, come me, lo fa per divertirsi. Perciò sentiamo le due risposte per il room, per ne ha date due. Una ieri sera, una stamattina. Ascoltiamole. Eccolo qui.
1: No, new message. All message. Play back.
2: Buongiorno Vittorio. Senti, oggi mi puoi fare menestrello?
0: Menestrello.
2: Buongiorno Vittorio. Sentiamo ancora fare un nove. Stamattina ti dico che il personaggio è il prete. E il rumore è il secchiello che usa con l'acqua santa. Se non è giusto, non...
0: Niente, non c'è problemi. Non è giusto. Anna, il prete è una categoria di persone, qui ci siamo. Però nella percentuale che io do, che almeno il 10% delle persone lo fanno abitualmente, perciò il prete lo fa solo quando usa il secchiello come lo chiami tu, dell'acqua santa, insomma, strusa un pochino, come è vero? È vero, Anna? Poi l'Anna ha dato un'altra risposta pochi istanti fa.
1: One new message.
2: Ciao Vittorio, non so se mi senti, c'è del rumore qua. Senti, tu ti diverti con me e io mi diverto con
0: come?
2: Te.
0: Esatto, esatto.
2: Il personaggio è, sono i giornalisti e dopo pranzo, quando stagionali, scrivono sul computer. Il rumore praticamente è il computer.
0: Mamma mia, Anna, senti, io sto schiacciando dei tasti del computer 2. Non fa nessun rumore, povera me se facessero quel rumore, senti, povera me se, pensa, entrerei quando faccio le ricerche in diretta che mi chiedi dei brani strani, pensa a te, sentiamo, se facesse questo rumore il computer, ah no, è l'altro, perché non mi va? Come mai? C'è qualcosa che... abbiamo... un piccolo problema. L'abbiamo risolto. L'abbiamo risolto, è stato il rumore, parlando di computer, eccolo qui, pensa a te se quando schiacci la tastiera del computer facesse ogni lettera questo. Annetta, tutto da rifare, non c'è problemi, ci divertiamo e il bello è divertirci, va bene? Adesso vi do spazio per le telefonate, se ci sono, se no sono problemi, perciò ripeto Anna, è un aiuto grosso che ti do, lo do solo a te, voi tappatevi un attimo le orecchie, questo rumore lo fanno anche i giornalisti, certi giornalisti, e lo fanno anche certi preti, perciò più di così, Anna, ti ho dato un bel aiuto, ma non col computer, non con il secchiello dell'acqua benedetta, nel modo più assoluto, ma lo fanno anche loro, sia i giornalisti che i preti. Perciò Anna, un altro bel aiuto che aggiunge al tassello. Allora, andiamo... con blocco le linee un attimo, eccolo qui, dicevo andiamo con Per la caccia alla pubblicità, voi prima ditemi il numero dall'1 al 10, poi il primo estratto su Milano, poi durante la settimana seguiteci per altri consigli e altri premi di fortuna. Adesso sblocco le linee e guardiamo qual è di chi è la prima telefonata che arriva.
3: Eccolo qua.
4: Pronto. Ciao. 8.
3: Sì.
4: Vox Fashion. E ti richiamo dopo.
0: Mi richiami dopo, va bene. Diletta a una persona che prima serve. L'8 perciò è già stato chiesto, lo farò dopo. Con Vogue Fashion, giustamente, prima il lavoro, poi il piacere. Guardiamo, c'era l'altra telefonata, sentiamola. Mamma mia, spero che non sia già in onda, Spero che non sia già in onda. Pronto, no?
4: Pronto?
0: Dimmi. Allora, mi dici l'88 per il lotto.
4: Esatto.
0: Perfetto, brava Diletta. Ascolta Diletta, chi ha lanciato, non dalla finestra, la canzone Te ne vai? Poi te la dedico.
4: Te ne vai.
0: È una bella canzone.
4: Sai che non lo so.
0: Ascolta.
4: Michele Pecora.
0: Michele Pecora è fuori tempo, logicamente t'ho aiutato. E Michele Pecora. Però guarda, Anna, segui la Diletta perché è telepatica, hai visto? Basta dire Michele Pecora, perciò facciamo Te ne vai, sentiamo, guardiamo se la trovo a tempo reale, gliela dedico subito, la facciamo dopo, guardiamo se c'è, perché c'è il disturbatore in giro, eccolo qui, avete visto, ha già fatto 4 telefonate.

0: Eccolo qua. Numero 2.
1: Pronto? Ciao, buongiorno.
2: Ti sento benissimo, forte, chiaro, bene.
1: Allora, l'uno.
2: Sì.
1: Poi mi dai Trinità. E per l'8, l'84.
2: Trinità, 84 per Silvana.
3: Silvana, sai dirmi te che, meno male che tocca a te, io di calcio proprio non me ne intendo, tu insomma sei un appassionato un po' di tutti gli sport, e fai bene perché lo sport è la cosa più sana del mondo. Sai dirmi qual è, o perlomeno dov'è lo stadio più grande del mondo di calcio? Corea del Nord,
0: Corea del Nord, uno stadio pensa di 150.000 persone, no io non lo sapevo, la stadio si chiama Rungrado, 1° maggio, della Corea del Nord, pensate, uno stadio. Allora intanto, diciamo per Diletta, c'era la baita, una bottiglia di liquore dalla baita. Per Silvana c'era Stenome dell'amica Giovanna Iasoni. Sapete che a domanda risposta, non vi do tempo di andare a cercare le risposte. Ed andiamo invece, non lo sapevo assolutamente, 150.000 persone.
4: Non la Cina. Allora, numero 2.
2: Sì.
4: La Pegaso.
2: Sì.
4: Il 32.
2: Pegaso 32. Per la nostra grandissima Tina, sai dirmi su, è una domanda molto facile, tu dovresti sapermi rispondere subito. Sai dirmi il nome, è una domanda facilissima, che è stata in auge per tanto tempo. Guardiamo se la ricordi. Sai dirmi il soprannome del figlio Renzo di Bossi?
4: Il Trota.
2: Trota. Però,
0: pensate, brava, Trota. Pensate che gliela attribuita al padre. Io ho letto un po' facile questa domanda, facile. C'è un CD Grande Orchestra per la Trota. L'ha attribuita a lui quando a Bossi gli chiedevano: ma lei che sta andando in pensione, lei che pensa che il figlio Renzo la sostituisca nella conduzione della Lega Nord? No, il Trota no, l'ha chiamato lui. Pensate, non lo sapevo che ha dato lui il nome Trota al figlio Renzo. Allora andiamo con la sigletta adesso.

neanche ho voluto fare la prova Shazam, neanche questa Diletta te la dà Shazam, non posso metterla prossimamente sul disco quiz.

0: Contone. No, abbiamo la telefonata, sperando che sia la buona,
1: non quella fasulla. Sì?
2: Pronto?
1: Eccomi, Nella.
2: Ciao Vittorio, il più basso.
1: Sì.
2: La baita, il 37.
1: Allora, numero 3 Nella, baita 37 per la Nella. Nella, sai dirmi quale mare bagna la città di Siena? Quale mare è bagnata Siena? Sai che attorno alla nostra Italia ci sono il Mar Ionio.
2: Non so niente, però la geografia ha le mopes.
1: No.
2: Non voglio dire
1: c'è l'Adriatico, c'è lo Ionio, c'è il Tirreno. Buttamene uno. No? Niente?
2: No.
1: Niente.
0: Gaetanella, la nostra Siena non è bagnata dal mare, Nella. Era una domanda trabocchetto. Niente, come non detto, la nostra Nella avrebbe vinto. E ringraziamo tantissimo il grande Nanda di Vogue Fashion. Siena non è bagnata dal mare, nel modo più assoluto. Sapete che Siena è in mezzo a Na, Siena è in mezzo alla Sicilia, perciò non è bagnata. No, mi piace scherzare. Anna, dai, Anna. Abbiamo scoperto con l'Anna che quel rumore lo fanno anche alcuni preti, non tutti. Lo fanno anche alcuni giornalisti, non tutti. Perciò pensate quante cose sappiamo dall'Anna. Ed abbiamo un altro capolavoro musicale, però non con il computer, non con la secchiello dell'acqua santa, nel modo più assoluto. Ed ora il grande, grandissimo, meraviglioso Adriano Celentano con Ciao ti dirò.
3: Giurami che tu ami solo me, bupano scherzai.

0: grande.
1: Mami solo me, pupa non scherza, io non ti credo più.
0: Da da, fortissima la Diletta, eh. Beh, Michele Greco. E se faccio l'asino Vittorio. Diletta avrebbe detto subito Vittorio. Andiamo con di Sifkem ricordi mia, se qualcuno ha vinto me lo dica, Ah no, li ho segnati, guardiamo, non mi ricordo chi ho battezzato come la pubblicità.
2: Parte la pubblicità battezzata è Calicantus.
0: Calicantus, qualcuno l'ha detto Calicantus, sentite il telefono in sottofondo.
2: Calicantus.
0: Intanto che registravo e vado con la pubblicità.
3: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.

0: Quando design e stile graffiante incontrano le cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Volare.
2: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
4: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

parte del nostro gioco o la va o la stacca. Se ci siete battete un colpo quando faccio le mie chiacchierate, se no va la musica in sequenza. Allora, prima il numero, poi a vostra scelta la caccia alla pubblicità o il primo estratto su Milano. Ludicopia è questa malattia, avete sentito nel notiziario questa mattina, i parmigiani, provincia di Parma, spendiamo 1 miliardo all'anno, spendono, io non, nel modo più assoluto no, spendono per il gioco, cioè vale a dire 2.450 euro i maggiorenni pro capite a testa. I maggiorenni in provincia di Parma spendono all'anno 2.450 euro, mamma mia, cifra esorbitante. Poi magari sono quelli che si lamentano perché non arrivano a fine mese, però le malattie purtroppo sono quelle. Ed andiamo con Lucio Battisti, perché no?

È sempre piacevolissimo ascoltare il grande Lucio Battisti, come è sempre piacevolissimo ascoltare le vostre simpatiche risposte. Stamattina sapete che Nanna è assente, giustificato, l'ha detto subito ieri che non poteva, perché ha un impegno letterario non piccolo, perciò dedichiamo a Nanna, che so quanto patisce non poter giocare, esternare la sua voglia di dare, donare, far sapere quelle cose che in molti non sanno, ed gli dedico questo questione di feeling. Anna, forse era meglio di quella canzone di Mina per il disco Quiz, questa che fa con Cocciante. Adesso guardo, ma questa la dà senz'altro con Shazam.

0: quando la canzone è bella non ha età. Eh sì. Ed passiamo da una delizia ad una gioia. Ecco qui, guardiamo chi è. Parlate, è Roberto. Roberto, dimmi. Roberto, dimmi.
1: Pronto?
0: Sì, dimmi, dimmi. Numero, sì, numero
1: 38.
0: 38 per Roberto. Robertone. Tutto bene, Roby? Roby? Tutto bene? Di Roberto?
1: 38.
0: 38 per Roberto. 38. 38 Roberto, 38.
1: 38.
0: 38 Roberto, 38. Roby? Ascolta, che canzone
1: io ti voglio bene. Mi mandi le basi.
0: Ti mando le basi per altezza diviso 2. Sai cos'è il perimetro del base per altezza diviso 2? È il perimetro del
1: mandami le basi. Basi tramite via email.
0: Va bene, te ne mando finché vuoi. Grazie Roberto. Grazie. Numero 38 per Roberto. Diamogli il 10. Roby 38 e gli dedichiamo questo altro capolavoro. Come passa il tempo? Venditi camaleonti, tic tic. Guardiamo di che anno è, se me lo dà. Guardiamo Shazam, sì,
2: abbiamo
0: sì,
2: tutti un sogno, una fotografia.
0: Questa non la possiamo fare come disco quiz. Un attimo, sto cercando la canzone.

capolavoro. Ed abbiamo un altro capolavoro che è l'ultimo in programma, l'ultimissimo in programma per questa mattinata. È un brano che è stato lanciato al Free Show di Salso, più grande, colossale spettacolo musicale mai portato a Salso, ineguagliabile, con 40 cantanti più famosi dell'epoca, stranieri e italiani, che abbiamo portato a Salso, alla Belle Époque di Salso. Uno di questi è questo capolavoro di Roberto Carino, ma anche qui ho dei dubbi che mi dia Shazam, telefona. Molto bello, ascoltatelo.

0: Shazam sta lavorando ma non lo trova. Vedrete, sto cercando a fondo. Quando dice sto cercando a fondo non trova niente. Questa è difficilissima, dice.
1: Che hai vissuto tutto questo tempo senza
0: nessun risultato, l'ho detto. Non è onnipossente Satana.

0: Sì. C'è la pubblicità di oggi, che è sabato 13 giugno, seconda parte, la pubblicità battezzata è Casa del Fiore.
1: Casa del Fiore di Rita e Maurizio. Con la Casa del Fiore io vi lascio. Se nulla succede, voi lo vorrete, 12:40 di nuovo con voi. Grazie a tutti e a tutti voi. Buon proseguimento d'ascolto.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salcio Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: La voce delle stelle.
4: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete, Siete tra i più esposti a subire gli attacchi della malignità, invidia altrui, specie nell'ambiente professionale. Con le posizioni attuali siete in grado non solo di capire chi sono costoro, ma anche di avere partita vinta. Toro. Bisogna giudicare i fatti, cose e persone con maggiore profondità per non correre il rischio di maltrattare chi può esservi utile ma del quale non vi piace il colore dei capelli, favorire chi vi fa perdere tempo ma ha un bel naso. Gli esempi sono sciocchini, ma può esserlo anche il vostro comportamento. Gemelli. Per un paio di giorni è prudente agire con calma, circospezione, senza lasciarsi prendere dalla voglia di portare variazioni, novità a quanto è già impostato. Cancro. Ognuno nel suo piccolo può fare un bel passo avanti, registrare un bel successo. Leone. A parte quello che si può realizzare in prima persona, anche l'imprevisto dà una mano. Possono verificarsi coincidenze, esserci sorprese, tante cose diverse per ognuno, ma stimolanti e costruttive per tutti. Vergine. Per oggi evitate gli atteggiamenti saccenti. Non date consigli non richiesti. Rischiate di essere terribilmente invadenti. Bilancia. Avete un modo particolarmente accattivante di trattare con le persone, apparite estremamente convincenti. Se dovete contattare qualcuno, stipulare contratti, dirimere vertenze, non perdetevi per via, sarebbe incoscienza. Scorpione. È un buon giorno e un buon periodo per le finanze e per il cuore. Non mancano le idee da attuare, che appaiono originali ma concrete. La possibilità di trovare appoggio. Sagittario. Usate la massima attenzione, non fate troppe cose contemporaneamente, usate le parole con estrema parsimonia, evitate di esprimere giudizi che abbiano troppo sentore di malanimo e invidia. Capricorno. Ogni cosa va ragionata, ponderata, e non è il caso di prendere decisioni irrevocabili. Non mettete fretta al tempo, non è detto che tutto debba permanere nel confuso. Acquario. Datevi da fare, che è un giorno delizioso. Penso che non vi costi nessuna fatica mettervi in sintonia con esso e usarlo al meglio per realizzare il massimo. Pesci. Cercate di tirare a galla tutto il reperibile senso dell'opportunità. Non fatevi più male di quanto siate in grado di sopportare.
5: Stasera tutti alla baita!
6: Oh, la, la, la, la.
5: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
7: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
5: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
7: Mmm, gustosissimi!
5: Spettacolare!
8: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
5: No, non quella baita!
1: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.

0: Super.
1: Color Bear Brown.

0: prova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
6: Notizie Flash.
1: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica
6: chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Bene, ed ora andiamo con la baita anche in questo weekend. Intanto che siete alla baita, dove potete andare oggi, domani, meno il martedì è chiusa per riposo settimanale, prenotare per il vostro la vostra tortellata di San Giovanni, con un menù a tema, con un menù fantastico. Prenotate allo 0524 68 92 26. Poi insisto per Agata. Agata, che è la terza sorellina che cerca casa, due l'hanno già trovata, 10 mesi, giocherellona meravigliosa. Contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Abbiamo due micetti, chiedo scusa, ecco qui è caduto un foglietto. Diciamo due micetti favolosi che cercano casa, hanno 2 mesi e mezzo circa, sani, belli, vispi, sono meravigliosi. Contattate il 329 71 15 598 ed abbiamo anche Calicanthus, piante e fiori. Calicanthus oggi aperto tutto il giorno, Calicanthus è là, con piante, fiori, composizioni. Prenotate qualsiasi tipo di cerimonia da Calicanthus, il meglio, il top, un buon caffè caldo per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare a tutto volume la radio a comando vocale, naturalmente Radio Monte Canade. Pensiero del giorno meraviglioso, io dico sempre, dove li trova Diletta: sorridere è l'unico modo per essere invincibili senza usare la forza.

e premetto, nessuna ripeto, ogni riferimento è puramente casuale, nessun riferimento a nessuno. Però il mio amico Riccardo di Merano mi ha inviato un diciamo un post molto bello, che è, non è suo, è di Winston Churchill, è il vincitore, è vero, vincitore della Seconda Guerra Mondiale, quello che non ha promesso di diminuire le tasse, poi non le hanno diminuite, di aumentare gli stipendi, poi non le hanno aumentate, di andare in pensione prima e poi invece ci si va molto dopo. Insomma, le balle, le fanfaronate che ascoltiamo attualmente. Churchill disse solo, vi prometto solo lacrime e sangue, tanto sangue, ma vinceremo. E così è stato. Grande Winston Churchill, non un fanfarone come ci sono adesso. E ha detto, me l'ha mandato l'amico Riccardo, la differenza tra essere umani e gli animali è che gli animali non permettono mai ad uno sciocco, nessun riferimento, di guidare il branco. Winston Churchill. Mentre invece, come ben sapete, abbiamo per l'amico Mora, Giorgio di Parma, che mi ha mandato un altro post molto bello, tre gli indagati per il ponte di Messina che non c'è. Pensate, pensate quando ci sarà il ponte. L'ha detto, sono realtà. Venezuela, Trump, Guerrero ucciso in Uruguay. Lui dice che ha dato l'ordine di ucciderlo, era un... perché se l'ha fatto uccidere, era... un terrorista nato, lui sanguinario, non bada ai processi, fa quello che vuole ed in sintesi parla di quello che vuole e male della Europa. È in vera un fanfarone, io lo chiamo un fanfarone, lui chiama fanfarona l'Europa, io chiamo fanfarone lui. Canta vittoria per l'attacco e dovrebbe essere ai G7. Vedremo insomma come lo accoglieranno, se qualcuno gli leccherà ancora oppure se gli daranno il valore che ha. Abbiamo perciò un qualcosa di trascendenziale, ci sarà il famoso 25 giugno, il bilaterale fra la Meloni e Macron, allora il primo summit si terrà ad Antibes, vedremo se l'Europa sarà coesa dopo che Orban se n'è andato a quel paese, perciò al suo paesello. Veniamo invece, lo sapevate che Spence sbarca in borsa, cioè l'agenzia spaziale di Elon Musk diventa il più ricco del mondo. Pensate che ha un capitale maggiore della Svizzera, 2.000 miliardi. È il primo trilionario al mondo. Ricordiamolo che abbiamo anche altri fatti che poi verranno dettagliati. Garlasco, lo sapete, Stasi lascia il carcere, otterrà l'affidamento ai servizi sociali. Questo sembra che sia una prova di uscita dal carcere, perché insomma non vorrei che per tanti anni
questo ragazzo, che io lo vedo un ragazzo pulito, scusatemi se mi esprimo così, lo vedo un innocente in carcere, io mi esprimo a mio modo, ma non tutti la potranno pensare così. Invece rallentano i contratti di lavoro a Parma, perciò Cina Emilia rallentano i nuovi contratti, lavori, previsione per il mese di giugno è del meno 10,3%, perciò non è una gran bella notizia nel modo più assoluto, mentre invece una bella notizia è quella della ITIS, ci siamo, ITIS. A settembre parliamo dell'ITIS a Parma, nuove 40 aule, 40, intervento 148 milioni di euro, rispettiamo i tempi previsti, dice FADDA del PNRR, perciò il fatidico PNRR che ha aiutato, che l'ha saputo sfruttare tantissimo la nostra Italia. Ed abbiamo ludopatie, cioè il vizio del gioco. Do dei numeri che sono terrificanti, coloro che amano il gioco. Il gioco d'azzardo, sempre più persone si ammalano di ludopatie. Ogni anno Parma brucia, tenetevi, 1 miliardo per il gioco, macchinette, lotto, 9, 10. Pensate che è una spesa pro capite per Parma di 2.450 fra i maggiorenni, fra gli adulti all'anno. Perciò è una cifra enorme, purtroppo non si sa cosa dire, perché c'è chi ama il fumo, c'è chi ama il bere, c'è chi ama drogarsi, insomma queste cose sono inspiegabili. Mentre invece in via 22 centralissima, via 22 luglio a Parma, un trentenne straniero è nella rete dei carabinieri, è stato incastrato dalla dashcamera, cioè una sorta di telecamera intelligente che ormai molte auto hanno installate, doppio raid in centro, denunciato questo straniero topo d'auto. Speriamo che venga rimandato subito al suo paese immediatamente. Ed abbiamo il caso Angeli e Demoni, il famoso caso Angeli e Demoni, un caso che ha fatto parlare tantissimo, quello di Bibiano. Ed l'inviato Rai che era stato denunciato da un magistrato per diffamazione, sto parlando addirittura della Luca Ponzi, era tutto corretto quello che ha detto. Ora il PM dovrà pagare le spese processuali. Ma voi ci credete? Io no. Voi, se ci credete, siete un po' boccaloni. Allora, la terra trema ancora. Nell'alta Val Parma, sciame sismico non si è arrestato, ancora scosse di assestamento, nessun danno, nessun ferito. Ed dopo l'incidente di ieri, altro incidente alla bassa, lo schianto più grave che ha coinvolto madre e figlia a Tre Casali, due incidenti nel giro di 2 ore, feriti logicamente, che hanno dovuto ricorrere alle cure degli ospedali. Ed abbiamo Salso Maggiore,
nuova mensa, scuola elementare D'Annunzio, è stata inaugurata la nuova mensa. Taglio del nastro con il ministro Foti, la struttura realizzata con 900.000 euro del PNRR. Ed è sempre il nostro PR, quando finirà, entro fine d'anno, vedremo dove salteranno fuori i soldi. Ed abbiamo altro albergo occupato. Stiamo parlando del Grand Hotel de Milan. Il Grand Hotel Milano, tre ragazzi di 18 anni denunciati perché lo hanno invaso, occupato. Calci nel culo, si danno, non si occupano. Ed abbiamo invece... eccolo qua, il nostro, i nostri, al plurale, nati oggi, come sono? Diamo una bella occhiatina intanto. Sabato 13, Sant'Antonio da Padova. Sant'Antonio da Padova! Perciò sapete tutti cos'è Sant'Antonio da Padova e Santa Alice. I nati oggi sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, assolti nei loro sogni avventuristici e un po' reali. Il loro modo è: nulla è impossibile. In alcuni casi la loro fantasia si concretizza in viaggi, nelle ricerche scientifiche, nelle arti, ma il più delle volte i desideri non si realizzano mai, spesso dal divario che c'è tra il volere e il fare. Hanno la tendenza ad idealizzare gli altri, soprattutto il padre o il compagno, salvo pochi casi, con la testa tra le nuvole, finiscono per trascurare le piccole incombenze della vita che hanno quotidianamente e costretti ad un lavoro ripetitivo cui soffrono terribilmente. I pregi: è molto fantasioso e avventuroso, i difetti poco realista e fantastico. Il nostro tempo oggi, che è sabato, tempo stabile, soleggiato, con caldo in aumento, con lo zero termico a 4200 metri, temperature minime più 15, massime più 32, venti deboli con locali rinforzi da ovest nel pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma da 5 cate da quel pan?
4: Ma no, da 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

senza far rumore, pian piano.

intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la canzone.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: prova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno,

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 13 giugno.
1: Oggi la Chiesa ricorda San Pellegrino, vescovo e martire in Abruzzo, al tempo dei Longobardi.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Pellegrino.
1: Il nome Pellegrino ci arriva dal linguaggio degli antichi romani, dove l'aggettivo Pellegrinus significava colui che viene dall'estero.
0: Insomma, viaggiatore. Ed ancora oggi il significato di questo nome coincide con l'aggettivo, rimasto uguale anche in italiano moderno.
2: Luca!

0: Anna Frank, nata il 13 giugno 1929, era figlia di un commerciante ebreo tedesco di Francoforte che era fuggito dal suo paese nel 1933 a causa delle leggi razziali per rifugiarsi ad Amsterdam.
1: La famiglia Frank visse tranquillamente anche dopo lo scoppio della guerra, nonostante le leggi razziali imposte dagli invasori tedeschi anche agli olandesi.
0: Ma nel 1942 le persecuzioni divennero più pesanti e i Frank dovettero nascondersi, trovando rifugio nella soffitta di un ufficio magazzino di proprietà di un amico di famiglia che provvedeva anche ai rifornimenti.
1: Anna Frank non poté più andare a scuola e così, per passare il tempo, cominciò a scrivere un diario il 14 giugno 1942, sotto forma di lettere indirizzate ad un'amica immaginaria.
0: Ne nacque un vero e proprio libro. Una testimonianza precisissima della vita clandestina dei Frank e di un'altra famiglia ebrea nascosta insieme a loro.
1: Ma il 4 agosto 1944 i tedeschi scoprirono il rifugio e Anna Frank, con i suoi familiari, fu rinchiusa in un campo di concentramento dove morì nel 1945.
0: Il diario di Anna Frank è oggi tradotto in 32 lingue, grazie ad alcuni amici di Anna che erano riusciti a rintracciare il manoscritto.
1: Micene, giugno 1954. Umberto di Savoia è tra i reali di Grecia, Federica e Paolo.
0: La regina Federica ha organizzato una crociera sull'Agamennone che durerà varie settimane, toccando numerosi porti del Mediterraneo. Ospiti, alcuni sovrani, oltre ad uno stuolo di principi. Tutta la stampa del mondo punta penne e cannocchiali sull'Agamennone per strappare l'ultimo pettegolezzo di corte a questi eccezionali fannulloni.
1: Parigi, 13 giugno 1976. Ripetendo dopo 16 anni l'impresa di Pietrangeli, Adriano Panatta si aggiudica l'incontro di finale degli internazionali di Francia di tennis, battendo in 4 set l'americano Solomon.
0: Panatta ha 26 anni, da circa 5 anni è campione italiano. Dopo un periodo di incerta fortuna, il giovane tennista sembra abbia ritrovato i suoi servizi e i suoi dritti migliori.
1: E continuiamo parlando di alberi, o meglio, del record mondiale di arrampicamento sugli alberi.
0: Il primatista assoluto di questa disciplina ecologica è Marvin Trudeau. Questi, nel giugno del 77, si è arrampicato su un pino alto 30 metri ed è ridisceso in 31 secondi netti.
1: Non ci rimane che salutarvi e darvi appuntamento a domani per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Eccolo qui, no, non dico e le voilà, dico eccomi qua. Ciao a tutti, buongiorno, buon appetito, buona giornata, buon tutto. Questo è il mio messaggio. A tutti buon appetito, l'ho detto, sì. Vedremo poi cosa proporvi per ieri. Anna, dai che scherziamo io e te, è bello scherzare fra di noi. Avrebbe mangiato i gnocchi, però non ha specificato quali gnocchi, perché ci sono alla piemontese, alla romana, alla parigina, alla valenciennes, insomma tanti gnocchi. È vero, però io prediligo sempre i gnocchi alla piemontese, quelli di patate. Come Anna e dai con l'annetta, ancora sta pensando a qual è la categoria che fa quel rumore. Perciò ho detto una certa categoria di persone. Anna, non ho detto una certa categoria che fa un certo lavoro, tu hai puntualizzato i giornalisti, i preti, ma non l'ho mica, non vogliamo sapere qual è la categoria che fa questo lavoro. Anna, cerca di capire, ma stella, ho detto chi fa. Cos'è il rumore? Che poi lo faccia Tizio, Caio, Sempronio, a me non mi interessa. Vi faccio un esempio. Un muratore l'ho fatto anch'io, mai fatto il muratore, però la cassola l'ho due da botto, fa di mur, insomma, ma non per questo. Se fosse il rumore della cazzuola, non delle cazzate, cazzuola, l'ho fatto anch'io, ma non intendiamo. Anna, mi cerca di capire, vacca con, però si un po' dura, vai a capire. Tu distorci sempre gli aiuti, è vero? Sai che possiamo scherzare, fratello. Tu gli aiuti li distorci, poi vedrai quando indovineranno, non sarai tu, sicurissimo. Dirai, ma no, tu non lo dirai, ma gli altri diranno: Vittorio, sei stato di una precisione enorme su cos'è quel rumore. Che poi lo faccia Tizio, Caio, il prete, la suora, il mafioso, che lo faccia il Chargen. Proprio non ci interessa niente, mi interessa cos'è il rumore di Ospiga Bea Botta. Allora, non mi soffermo più sul rumore, invece vado con dov'era il cantinon da Stiron, no, da Schinon, non da Stiron, dov'era il cantinon da Stiron, dai, la lingua batte dove il dente duole. Dov'era al Cantinon de Schinon, fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada si veniva chiamata in due modi, quali sono questi due modi? Avete sentito stamattina quanti brani non appaiono su Shazam, è vero? Uno di questi è questo capolavoro, quello della... dell'Anna, non appare sicuro perché era talmente brutto quello di Mina che io non sapevo neanche che esistesse proprio il brano forse più brutto della Mina, la Selto l'Anna, capirete se io scelgo quei brani. Questo invece è di una bellezza indicibile. Sentite due volte, ve lo faccio sentire due volte.

ed ancora chiedo. Chiedo, non se uno fa il parrucchiere, se uno fa il frate, se uno fa il mafioso, se uno fa il magnaccio. Non ve lo chiedo io quello, eh. Anna, t'ho chiesto questo. Se uno fa il dentista, se uno fa il macellaio, non ve lo chiedo mica. Vi chiedo, cos'è questo rumore? Di più bella? Poi vi ho dato i dettagli per arrivarci il più presto possibile. Senti, Anna. Così magari spieghi bene a chi è di dovere per darti una mano. Tu che hai tante conoscenze, sei bravissima, che vedo che sei abbastanza in

0: Allora, abbiamo invece il santo di oggi, Sant'Antoni a Padova, sacerdote e doctor della Chiesa. Michele Zarillo compie 69 anni. Ettore, chi non ricorda Ettore Andenna, compie oggi 80 anni. Somi Achille, no, gli altri tre non li conosco, perciò vado a voltare la pagina ed abbiamo la chi nasce oggi avrà un carattere scherzoso, sarà dotato di un ragionevole fascino, perciò non completo ma ragionevole. Abbiamo invece la frase del giorno: malgrado la storia, la leggenda vince sempre. Sara Barbardi. Giriamo ancora pagina, la luna. Prima il sole, poi viene la luna. Il sole è sorto alle 5.34, tramonterà alle 21.12. Luna calante, si leva alle 3.31, cala alle 19.49. Proverbio del giorno: la malerba si riconosce subito quando spunta. Perciò diciamo, i delinquenti nascono delinquenti, perché si vede già da giovani, da giovanissimi, gli atti delinquenziali. Curiosità del giorno: oggi ricorre la giornata internazionale delle albinismo, istituita nel 2014 dall'ONU. 1948, 25esimo dello Stato Stun Babyplane, leggenda di baseball, ricordiamolo, che poi si ritira nella maglia numero 3. Perciò un grande colosso del baseball, che è uno sport che io assolutamente non seguo, come ben sapete, altri sport. Vado a completare un pochino quelle che sono le informazioni.
1: Notizie Flash.
2: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Bene, ed ora andiamo con la baita anche in questo weekend. Intanto che siete alla baita, dove potete andare oggi, domani, meno il martedì è chiusa per riposo settimanale, prenotare per il vostro la vostra tortellata di San Giovanni, con un menù a tema con un menù fantastico. Prenotate allo 0524 68 92 26. Poi insisto per Agata. Agata, che è la terza sorellina che cerca casa, due l'hanno già trovata, 10 mesi, giocherellona meravigliosa. Contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Abbiamo due micetti, chiedo scusa, ecco qui è caduto un foglietto. Diciamo due micetti favolosi che cercano casa, hanno 2 mesi e mezzo circa, sani, belli, vispi, sono meravigliosi. Contattate il 329 71 15 598. Ed abbiamo anche Calicanthus, piante e fiori. Calicanthus oggi aperto tutto il giorno, Calicanthus è là, con piante, fiori, composizioni. Prenotate qualsiasi tipo di cerimonia da Calicanthus, il meglio, il top, un buon caffè caldo per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare a tutto volume la radio a comando vocale, naturalmente Radio Monte Canade. Pensiero del giorno meraviglioso, io dico sempre, dove li trova Diletta? Sorridere è l'unico modo per essere invincibili senza usare la forza.
0: Andiamo con qualche pillola di notizie che comunque dettaglierò alle 14.30, cioè il prossimo notiziario. Facciamo una carrellata, Tajani, pace, ottimista, ma aspettiamo, meno male. Che logicamente un grande Tajani è pacato, ma grande, aspettiamo a dire la pace, perché abbiamo un Trump che è imprevedibile. Già i mercati stanno reagendo bene, stanno arrivando segnali positivi, ma aspettiamo un attimo. Vannacci è orgoglioso di essere chiamato la feccia della politica, questa destra ha agenda, all'agenda di Draghi, perciò se la prende con la Meloni. Caro generale, è un onore avere un'agenda di Draghi, non è molto onore essere una feccia, invece, non una freccia, è una feccia. Perciò lo dico al generale, che forse ha frainteso le cose. Governo ex Silva si salva malgrado tutto, ex Silva che ha mangiato come l'Alitalia tanti soldi ai contribuenti. Giudici, Stasi può uscire dal carcere, condannato per la morte di Chiara Poggi. Se poi non fosse vero, chi è che pagherà il danno a quel povero Cristo che per me è innocente? Per me, non dico, vedremo. Sentite questa, siamo a scuola, voglio vedere, perché dettaglio solo le notizie, siamo Modena, ragazzi, Modena, a Mirandola. Un professore dell'Istituto Galileo Galilei di Mirandola è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. Dammeli o ti sparo. Ha ripetuto sulla Gazzetta di Modena. Siamo in una fase del mondo che non so come andrà a finire. Io mi auguro in bene, ma non lo credo. Abbiamo invece domani, è domenica 14 di giugno, domenica soleggiata, zero termico a 4300 metri, con temperature minime più 16, massime più 32, venti deboli con locali rinforzi da sud-ovest sui rilievi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti il data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash.
3: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Ed oggi passiamo alla prima richiesta con la nostra norma di parola che dedica a Nella di Salso, Nella che risponde sempre, a Diletta, allo staff, agli ascoltatori, a Graziella. Gli dedica un brano molto bello di Domenico Modugno, che è La lontananza.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per

0: Eh sì, bella, bella. Norma, l'abbiamo azzeccata completamente. Sapete dirmi, voi che sapete tutto o quasi, quali sono gli angeli? Angeli, non sono io, assolutamente non sono io, più vicini a Dio. Cinque. Dieci. Ci siamo, va benissimo. E l'altra non è la uno, la due, dimmi. È la dodicesima telefonata, dodicesima. Allora, quali sono, pensate, si infiltrano Frangioco e l'altro? Pensate, la dimistichezza e l'intelligenza si infiltrano quando attendi la telefonata, perché tu risponda. Allora, quali sono gli angeli più vicini a Dio? Sono i serafini. Io non lo sapevo, avrei dato tre punti, ho tolto tre punti. Serafini, Serafino campanaro, din don dan, suona le campane. Ed abbiamo lui, Edoardo De Crescenzo. Ancora il brano per Pia di Parma.
1: È notte alta e sono sveglio, sei sempre tu il mio chiodo fisso. Insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso e più

0: Ancora. Guardiamo qual è la prossima domanda. Dopo i Serafini, come si chiamano? Scusate, come si chiamano? Ah sì, no, no. I denti della forchetta, che siano due, che siano tre con le posate da pesce. Ci siamo, col tempo, facili, era una domanda super facile. Era una domanda super facile. Pronto? Pronto? Pronto? Chi sei? Vedete, non è colpa mia, non sento chi è. Chi era la telefonata? Avete sentito, ho messo in onda, si vede che era il tele. Non so se la diletta, penso la diletta, però la sentite tutti, se no ve la faccio riascoltare. Sì, è la diletta, vabbè. Penso sia la diletta, penso. Allora, Rebbi, facilissimo, penso sia la diletta. Pronto?
1: No, Vittorio, ero io,
0: Ah,
1: Silvana.
0: il telefono c'ha qualcosa, Silvana, anche ieri, proprio ho messo in onda, non è colpa mia. Ho sentito, sentiva scatti, sembrava la diletta. Boh, un punto e un punto, però. Le mie attenuanti ce li ho perché ho messo in onda, sentivi Rebbi, sentiva, però non si sentiva la voce perché andava e veniva, c'è qualcosa, se è un cellulare, c'è qualcosa senz'altro. Allora, un punto 38 per Latina, meno male perché se no davo il punto alla diletta, mi sembrava più la diletta che la Silvana. Silvana ne ha 15. Eccolo qua, ed abbiamo altre dediche, altre richieste, altri brani, altri motivi. Ieri una lunghissima telefonata con la Lauretta, Laura di Reggio Emilia, a cui mando un saluto, la Lauretta che è sempre attentissima, è veramente. Sempre, sempre attenta, meravigliosa. Mamma mia, chi è? Anche il cellulare, guardiamo. Numero privato. Numero privato, chi sarà? Chi sarà? Chi sarà? Come sarà giunto? Che dirà? Che dirà? Chiamerà. Allora, vale un punto. Che opera era questa che ho cantato? 2 punti. Vedete, le sorpresine? Ai. Anna, meno male che non c'è l'Anna, perché l'Anna, queste domande, un bel dì vedremo, chi sarà? Chi sarà? Cosa dirà? Come sarà giunto? Che dirà? Che dirà? Chiamerà. Butterfly dalla lontana. Io senza dare risposta me ne starò nascosta. Madame Butterfly, Puccini, mamma mia, in fatto di lirica siamo proprio a zero. Anche l'Anna, Anna, sei in ascolto, siamo proprio a zero, zero, zero, zero, zero, zero. Allora, andiamo con il prossimo brano. Era una sorpresa.
2: Ciao Vittorio, sono Rossana, fai una dedica a
0: Sì.
2: tutti, tanto lo so che non.
0: Ecco, continua, meno male che voi tutti siete testimoni che anche la Rosanna insieme a qualcun altro conta un sacco di balle, ma lo sappiamo, diciamo i bagulon, voi sentite se eseguo, non metto in onda la sua telefonata, però le richieste li mando sempre. Allora, quella di Rosanna è Cuore di vetro, che intende il mio cuore, 1976, Camaleonte.

Bello, bello. Allora, voi che avete giocato questa mattina, tre premi, quattro premi, non tre. Mettiamo anche un salame della boutique delle carni e salumi a Zibello di Giulio Parenti, anche un bel salame. Va bene? Oltre ai tre premi correnti, mettiamo un quarto premio e 30 punti. Mentre invece voi non del sabato, tre punti. Chi mi dice?

0: La coppa?
1: Coppa che sia piacentina come quella di Tina. Coppa piacentina, buonissima. Anche la coppa, sì?
0: Culatello!
1: Culatello per l'anella. Culatello per l'anella. Lei va, è molto raffinata. Bravissima Nella, è una bella fetta di culatello. Anche se pronto?
0: Mortadella.
1: Mortadella sempre con la focaccina, sentiva da Dio adesso la telefonata Silvana, inconfondibile. Provo a guardare se hai telefonato con lo stesso telefono o meno, per adesso era perfetta la telefonata. Guardiamo se ci siete. 5, 4, vi faccio arrivare e vi do un punto, a voi vi faccio arrivare al salume. Bene, è un tipico salume del Trentino, tipico. Io non è per me è un po' salatino, per me, ma non lo prediligo come salume, prediligo i nostri salumi. Un punto, tutte e due, Volaci.
0: Speck.
1: Speck. Questa è la diletta sicuro,
0: Lo
1: spec. Penso sia del Trentino, magari mi posso sbagliare, scusate se mi sbaglio, Sì.
2: Prosciutto crudo di Parma.
1: Prosciutto crudo. Bravo Roberto, bravo, bravo Robby. Datemi dell'asino, datemi dell'asino, la bresaola. Della Trentino, datemi dell'asino se lo spec è favoloso, datemi dell'asino se non è del Trentino la bresaola, di dov'è? Non è del nostro, sì?
0: Ma non è un salume, è una carne.
1: La bresaola è anche un salume, che mi abbia servito è la bresaola,
0: No.
1: Oh, allora sono proprio indemenzito. La bresaola non è un salume, ma non è. Sì? Pronto? Pronto? Aiutatemi, aiutateci prima che vado a vedere. La bresaola non è un salume. Ho fatto un pestone, se no lo ammetto e chiedo scusa. Bresaola, secondo me. E anche un saluto, sì? Ma Roby
0: della Valtellina, Lombardia.
1: Ah, ma c'è la bresaola.
0: Certo
1: quando
0: c'è,
1: quando è la mattina, adesso tu vieni fuori da un altro mondo, ma mi complichi un po' la vita. La bresaola, quando io andavo a siare su tutta la catena montuosa delle Dolomiti, mangiavamo bresaola. Che mi dici che è un adesso Tina, scusami, bene, andiamo comunque la bresaola, grazie Silvana, a parte che andavo a vedere su Go, che tu mi contesti che la bresaola è un salume, contesti insomma amichevolmente, però mi hai fatto capire che sono un po' demente, invece sono tutt'altro che demente.
3: La bresaola.
1: Bresaola, bravissima. Non è della, forse ho sbagliato la zona, comunque è sempre lì a Côté, è della Valtellina, anziché essere della bresaola. E come? Andiamo, Tina, non intervenire Tina quando non sei sicura, se no mi complichi la vita.
4: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange?

Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
8: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
9: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
10: Ma no, de 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
9: Ho bella capito, il fornere delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina poi subito andare.
8: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
11: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco d'Asco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie. Veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
12: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
12: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
13: Bene, un piccolo comunicato alla Tina. Tina, a chi ti trova le domande, prova a fargli dare un'occhiata, se non lo fai tu, all'internet, che lo specifica. Mi hai detto che è un pezzo di carne la bresaola, ma il prosciutto, il culatello non sono un pezzo di carne? Del maiale? Anziché del manzo o del... sono un pezzo di carne, eh? Guarda, infatti ho confermato, proprio dice salume non affumicato di buona parte dell'alta Italia, la bresaola. Ma del resto è un... Tina... prova a guardare, se guardi tu su internet, se no chi guarda per te conferma. Però quando non si sanno le cose è meglio non dirle. Perché io quante volte ho mangiato la bresaola quando ero uno sciatore incallito, come dice la Silvana, e non è solo la Valtellina, in buona parte dell'Alta Brescia, bresaola è famosa, in Friuli, insomma dappertutto, e pizzoccheri e bresaola come antipasto erano il mio primo. Però quando ti prendono la sprovvista hai sempre paura di aver sbagliato, e mi sembra logico che chiedo aiuto. Però se non sapete dare l'aiuto è meglio non telefonare, se no complichiamo le cose. Bene, abbiamo chiuso, niente di male, niente di trascendenziale. Andiamo invece con la domanda dialettale. Come diciamo in vernacolo? Il sedere, il deretano, no, stavo dicendolo, come chiamiamo in dialetto il sedere, il posteriore e il deretano. Guardiamo se vale un punto, visto la facilità della domanda. Eccolo qua che il punto lo diamo subito.
14: Boffice.
13: Boffice. Si dice Gamble Boffice, si dice Silvana, si dice. Però ho un'altra versione io, se no ti do il punto molto volentieri. Però dopo lascio giocare ancora anche la Silvana perché do l'aiuto. Pronto? Cos'è, scusa?
14: Panò.
13: Panò. Gambel Panò. Panò. Anche alla Nella gli diamo il punto. Però faccio adesso una domanda che preclude l'esatta risposta e allora cancelliamo il punto per la Silvana, il punto per la Nella. Allora, in dialetto è clomis in del, come diciamo in dialetto? Silvana, Nella, è clomis in del. Eccolo qui, guardiamo.
15: Sì.
14: Chicken.
15: Chicken.
13: Si dice anche questo, in effetti. Pronto?
14: Miau.
13: Bravo, Diletta. Vince la Diletta, non uno, non due, tre punti. La Diletta, pagina 91 del Parler Busan, che questo è il vero parlare, no, è comissin del gnao, è comissin del culo, in poche parole, diciamo la verità, benissimo, è comissin del gnao, tre punti alla Diletta, che è stata quella che l'ha spuntata, bravissima, perché ho dato più punti per avere dato più spazio ed avere prolungato il gioco. Allora segniamo Diletta e come quando con la spiegazione dovevate arrivarci, pagina 91, Parler Bursan e Clomis in del Niao, questa è dialettalissima, se così si può dire. Ed andiamo con Nella, salsesissima.
16: No, new message, all message, play back.
17: Ciao Vittorio, sono la Nella. Ringrazio la Norma e gli dedico Dolce e Lisa. Grazie Vittorio.

0: Abbiamo un punto, grazie Nella, ed è un punto che penso che darò molto, molto facilmente. Sapete dirmi come si chiamano? Come si chiamano le minuscole foglioline dei pini? Come si chiamano le minuscole foglioline piccole piccole che sono a ramoscelli, eccetera, che hanno i pini? Eccolo, chi gli diamo il punto. Pronto?
1: Pronto, sono Yagi.
0: Aghi, Diletta, bravissima, brava, brava, brava. 2 punti per Diletta, 25, 26, questa è arrivata dopo, sto già segnando, 26, ed andiamo con Lella. Lella di Guastalla. Ciao Lella, grazie anche per le belle parole di ieri sulla pagella di mio nipote, favolosa, Nicolas Grande, le mie Suclon Maisonnon, sicur. Mamma mia, che pagella, io me la sognavo una pagella così. Per Lella e l'amico Guido, a cui mando un saluto e un ringraziamento, il brano Il pescatore

E ti aspetto per ricominciare, bellissima, questa canzone. Poi c'è un altro brano, poi stop alle richieste, esaudisco quelle che ho già in essere. Sapete dirmi, un attimo, che verifico sempre la correttezza. Omegna, in provincia, vale il punto. Omegna, in provincia, eccolo qui, quante volte Marisa di Omegna. Pronto? Pronto? Novara per la nostra Erika, pronto? Fa parte della Verbania, bravissima, Omegna. Guardiamo perché Verbania è parte di Novara. 2 punti per l'Erika, mitica, mitica, mitica. Ed abbiamo Silvana sul Lago Maggiore, Omegna, c'è la Marisa, Verbania, ed è diciamo una grande amica della Nanda di Vocation, quante volte l'abbiamo menzionata. Silvana, dov'è il telefono? Eccolo qua. Mi sparisce anche il telefono sotto il naso. Ciao, mi puoi mettere per cortesia Moonlight Shadow di Michael Field? Ed è un capolavoro della famosa discoteca anni 80. Anni 80. È la più bella discoteca al mondo.

0: Allora, non dovete dirmi niente? Chi ha da dirmi qualcosa, gli do anche un punto. Due punti. Chi ha qualcosa da dirmi? Poi abbiamo il gioco di fortuna, poi guardo le ultime, una c'è sicuro, di richiesta. Ai ai ai, allora attenzione, attenzione, nessuno se ne è accorto, adesso andate a vedere. Senz'altro che Omegna non è in provincia di Novara, infatti ad Enrica ho già messo meno 1, meno 2, ho già messo, perché lo dico intanto, lo cito quasi sempre la Marisa di Omegna, Verbania, provincia di Verbania, Cosimo, non è in provincia di Novara, eh? Era qui che qualcuno doveva intervenire e correggere. Infatti io l'ho lasciato correre con Enrica, ma lo dico giornalmente, quando giornalmente, settimanalmente, quando Marisa fa le dediche, non è provincia di Novara, eh? Omegna è provincia della Verbania e sul Lago Maggiore, lo dico sempre. Ciao Marisa, se sei in ascolto, ti abbiamo dedicato uno spazio ed abbiamo invece adesso, vale anche oggi, anche adesso, 4 punti. C'è anche il salame del boutique delle carni e salumi, poi un attimo di pubblicità, poi gli ultimi residui, penso uno comunque, se non due. Guardiamo, li accontentiamo tutti, quelli che sono arrivati entro le 14. Chi è? Qual è? Non chi è? La marca di automobili che ho battezzato. È una marca di automobili, perciò non ce n'è a decina, centinaia, eh? Sono lì, insomma, in bella vista per tutti. Sono 4 premi e 30 punti. Cinque. Quattro. 3, 2, 1, ecco qui, arrivata in extremis, dimmi, Peugeot, dei fratelli Davighi, Peugeot, fratelli Davighi, grazie Silvana, 5, 4, 3, 2, 1, eccola qua, cos'è la marca di auto che ho battezzato?
1: La ditta è la
0: Ford. Ford, di Feci Alfredo, Ford, altra ditta, bravi, ha avuto un buon intuito la Silvana, ditta la Peugeot, che abbiamo in pubblicità, e la Ford di Feci Alfredo. Perciò andiamo con la pubblicità.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Bene, servizio di noleggio costo copia. Allora, per Diletta, che richiede Diletta, l'ho qui scritto, mi puoi mettere Modern Telling di Sherry, che a me YouTube non me l'ha dato, forse sarà il mio YouTube che è guasto, ho qualche difetto, poi mi correggi e mi dici Modern Talking, non so cosa intendi, comunque non è seri, io metto un non conoscendo il brano nel modo più assoluto, metto Modern Talking con You Are My Heart, perciò guardiamo sperando che sia questo il brano che ha richiesto Diletta, perché mi trovo completamente analfabeta su questo brano, è proprio analfabeta completo, però vedo che il problema sussiste anche su YouTube. Un attimo che mi toglie la pubblicità, ecco qui, siamo arrivati.

0: Di l'età? Era questo il brano? Spero di sì, Spero di sì, se era questo, titolo Modern Talking, You Are My Heart. Se era questo, io non lo so, non conosco il brano, nel modo più assoluto, un brano piacevole da ascoltare. Sentiamo se ho azzeccato, se YouTube ha azzeccato. Sentiamo Diletta, sì?
1: No, non è questo, anche perché io...
0: Perfetto, se non è questo, devi scrivermi il titolo esatto che me lo dia YouTube. Se no, YouTube l'ho impostato, come mi hai detto te, e mi ha dato questo. Va bene, casomai ne parliamo, adesso hai visto che sono in super ritardo, grazie, speravo proprio che fosse questo, mi spiace non averti accontentato, spero di accontentarti quanto prima. Andiamo con il cia cia cia, però...

dirmi, come diciamo, sapete dirmi, non come diciamo, di la domanda di Fidenza, la celebre Madonna col bambino che c'è in Duomo a Fidenza, realizzata dal grandissimo Antelami, Benedetto Antelami, di che materiale, in che materiale è stata scolpita. Ed abbiamo per senso dov'era la redazione del Resto del Carlino a Salso, storica. Ah no, ho preso Fidenza. Chiedo scusa, ho preso la domanda di Fidenza. Chiedo scusa. Cambio il va a changer maintenant. Chiedo umilmente scusa. Ho fatto, vedete che ammetto i miei limiti. Ho tolto infatti, eccolo qui, questo è Fidenza, questo è Salso, mentre invece, eccolo, abbiamo trovato subito Salso, quando si è precisi. Intanto voi pensate in che materiale è stata scolpita la Madonnina col bambino in Duomo per Salso Maggiore. In quale anno fu costruito l'edificio di Piazza del Popolo? Piazza del Popolo è Piazza Fontana. In quale anno fu costruito lì dove risiedeva il Caini, dove adesso risiede il Bar Fontana, la Pilogen, negozio della Pilogen,

0: utilizza il materiale celebre Madonnina del Bambino del Duomo, realizzata da Benedetto Antelami. Forse qualcosa si muove, guardiamo cosa. Sì?
1: 43.
0: 43, brava Enrica. Enrica bravissima, non brava, bravissima. Ed Antelami invece l'ha scolpita in pietra di Vicenza, conosciuta e utilizzata nella antichità per questo tipo di scultura. Complimenti Enrica. 1943. Bravissima Enrica. Abbiamo un punto, stavolta non per Fidenza, solo per Sanso, con Enrica che ne ha 4. Bravissima Enrica, 1, 2, 3, 4. Perciò non mi sbaglio, è avanti ancora comunque la Fidenza con 9 punti. Ci sentiamo fra pochi minuti con il notiziario.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7. 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Bene, ed ora andiamo con la baita anche in questo weekend. Intanto che siete alla baita, dove potete andare oggi, domani, meno il martedì è chiusa per riposo settimanale, prenotare per il vostro la vostra tortellata di San Giovanni, con un menù a tema, con un menù fantastico. Prenotate allo 0524 68 92 26. Poi insisto per Agata. Agata che è la terza sorellina che cerca casa, due l'hanno già trovata, 10 mesi, giocherellona meravigliosa. Contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Abbiamo due micetti, chiedo scusa, ecco qui è caduto un foglietto. Diciamo due micetti favolosi che cercano casa, hanno 2 mesi e mezzo circa, sani, belli, vispi, sono meravigliosi. Contattate il 329 71 15 598 ed abbiamo anche Calicanthus, piante e fiori. Calicanthus oggi aperto tutto il giorno, Calicanthus è là, con piante, fiori, composizioni. Prenotate qualsiasi tipo di cerimonia da Calicanthus, il meglio, il top, un buon caffè caldo per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare a tutto volume la radio a comando vocale, naturalmente Radio Monte Canade. Pensiero del giorno meraviglioso, io dico sempre dove li trova Diletta: sorridere è l'unico modo per essere invincibili senza usare la forza. E speriamo che Trump lo apprezzi questo pensierino del giorno. Un bel sorriso, non la forza, la intellettualità, il dialogo, e non la forza, l'arroganza, la prepotenza. E l'arroganza, l'ho detto, sì, aggettivi ce n'è finché volete. Abbiamo su i prezzi degli alberghi e dei traghetti, diminuiscono i prezzi sui voli per nostro mare. Settimo per agosto si deve fare i conti con un aumento, tenetevi, quasi del 13% in più sullo scorso anno su traghetti e su tariffe aeree per l'estero. Si spende dunque per gli aerei e giù giù gli aerei per l'estero, perciò vedo che le compagnie aeree, lo vedo, è una mia supposizione, preferiscano mandare i villeggianti all'estero anziché in Italia, ma questa è una politica un po' abnorme. Tajani, io voglio essere ottimista, mi pare che i segnali siano buoni, però aspetto sempre la via definitiva, così il ministro Tajani. Il ministro Tajani la pensa uno dei pochi parlamentari che io li ho sulla palmo delle mani, di una mano, non delle mani, che apprezzo e dice cose sacrosante. Aspettiamo finché non c'è la firma, perché di Trump o Trump non c'è da fidarsi. È aggiunto, l'economia ha reagito bene, i prezzi sono, se la circolazione del Golfo di Hormuz si sbloccherà, per noi il costo del petrolio e benzina saranno diminuiti, norme europee, hanno dato ragione alla nostra posizione, ha concluso Tajani, in una aspettativa super applaudita. Vannacci, noi rappresentiamo lo scarto e la feccia, siamo orgogliosi di essere la feccia, la sporca dozzina. Vigili se nessuno per così limpido, nessuno fierismo di esserlo. Così il leader Roberto Vannacci dal palco dell'Assemblea Costituente del Partito a Roma. Cosa vuol dire? Vannacci provocatorio in questo discorso ha detto: siamo la sporca dozzina, siamo la feccia e ce ne vantiamo. Perciò, se vogliamo, da questo congresso nasce ufficialmente il partito di Vannacci, Alleanza Nazionale. Perciò si può dire che è il neonato partito. Ed abbiamo invece la terza pagina, eccolo qui. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento, via libera formale, scontato anche dopo l'ok della Procura Generale all'affidamento in prova dei servizi sociali di Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Entrato nel 15, da poco più di un anno era in semilibertà, ossia doveva rispettare nella casa di reclusione la sera, condannato in via definitiva 16 anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto a Galato, potrà scontare gli ultimi 2 anni con le misure alternative al carcere. Io mi auguro che ci sia una vera e seria revisione di questo processo, perché a mio giudizio è di un incompetente, sono stati fatti troppi errori. Un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, Modena, è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. Dammele o ti sparo, lo riporta il Gazzettino di Modena. È avvenuto durante le ore di lezione in una classe prima del professionale il docente alla cattedra preso alle spalle da un gruppo di studenti, uno dei quali gli ha puntato l'arma alla tempia. La pistola Pallini era riproduzione fedele di un'arma vera. L'aggressione ripresa in un video la stessa scuola di un incontro di box. Siamo a questi livelli, ormai c'è da vergognarsi di pagare la scuola, noi contribuenti, per sfornare mostri come questi. Sono veri e propri mostri, non mostriciattoli, sono veri mostri da esemplare da zoo. Drammatico incidente stradale a Guidonia Montecello, provincia di Roma. Tragedia consumata quando un 23enne uscito da un locale stava andando verso l'auto parcheggiata a bordo strada. Una vettura lo ha completamente travolto. Un gruppo di giovani l'ha colpito in pieno, un ragazzo morto sul colpo, un altro giovane ferito, medicato sul posto, ora a caccia del pirata dalla strada. Non è chiaro se al volante vi fosse un uomo o una donna. Sangue anche a Vigevano, Pavia, dove un pensionato 96 anni è morto dopo essere stato investito in sella alla sua bicicletta. Come vedete, c'è da stare attenti anche ad andare in macchina. Cose inverosimili, ma purtroppo vere. Un uomo senza tetto è morto in un incendio in un casolare abbandonato a Campagnano, Porte di Roma. Si tratta di un rumeno, 68 anni, il corpo carbonizzato è stato rinvenuto dai vigili del fuoco, sono intervenuti per spegnere l'incendio. Casolare non lontano dal centro storico del paese, era usato come ricovero di fortuna da persone senza fissa dimora. E da lì la tragedia è vicina e è sotto gli occhi di tutti. Guerra Iran-USA, USA-Iran, l'accordo è a un passo grazie al Pakistan, la pace, dice il Pakistan, mai così vicina, la firma, tutti lo sapete, sarà a distanza, slitta a Ginevra, vedremo se questa volta le due parti manterranno fede alle promesse date e all'accordo, perché finché c'è di mezzo Trump, sono 39 volte che Trump ha annunciato una pace imminente e poi è andato tutto nel cassetto. Ed abbiamo invece il criminale di guerra Netanyahu, criminale di guerra, l'uccisore di 74.000 persone, 74.000, sappiatelo, sta bombardando a tappeto il Libano, nessuno dice nulla. Nessuno, gli abitanti scappati da 20 città stanno cercando un luogo di ricovero, di riparo. Io sono con il presidente israeliano, sono con lui anima e corpo, non sono con gli estremisti israeliani, nel modo più assoluto, per quello a capo il grande Netanyahu, grande in negativo, che dopo la catastrofe del 7 ottobre, che cui anch'io dico tutti i terroristi andrebbero messi al muro e uccisi, tutti, non uno, ma da lì a uccidere innocenti, donne e bambine in continuazione per espandere il territorio è tutt'altra cosa. Per il Venezuela, Trump, Guerrero, ucciso in un raid. Famigerato capo del tren a acqua, perciò un personaggio che dice Trump era un terrorista pericolosissimo, ora è stato fatto fuori. Non darà, i terroristi andrebbero messi tutti al muro. Ed abbiamo invece una notizia molto bella, perlomeno per gli appassionati di lirica. 12 minuti di applausi ininterrotti hanno sancito il trionfo della nuova produzione della Traviata di Verdi, che ha inaugurato 103esima opera del Festival dell'Arena di Verona, con 12.000 persone paganti. Debutto stagionale di forte impatto artistico, mediatico. La nuova produzione è firmata dalla regista scozzese Paul Curran. A dominare la scena, la monumentale impalcatura scenografica al centro della serata, il debutto arignano del soprano 28enne Martina Rosso Manno come Violetta, e anche lì un successo. Perciò un applauso alla cultura, alla lirica, patrimonio, alla lirica italiana, patrimonio UNESCO, e a merito, come vedete. Abbiamo invece il tempo domani. Domani sarà il 14, avremo una domenica soleggiata, calda, zero termico, 4.300 metri, temperature minime più 16, massime più 32, venti deboli con locali rinforzi da sud-ovest sui rilievi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon sabato sera e un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: Spazzolando qua e là hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
5: Hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi. Più musica ti diamo noi.
4: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
6: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
7: L'impresa edile di Sidoli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it,

Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

0: cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: ti muovi bene.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Sì, lo so, il primo bacio, il cuore ingenuo che ci casca ancora, col lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare.

Ricordo il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era. Cominciano i silenzi della sera.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 76

0: 7 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela, e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di Via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085, e a Salso Maggiore Terme in Viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione, e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

ragazzino, ma pensavo come un grande e guardavo sempre avanti. E studiavo giorno e notte e all'esame di licenza feci il compito per

favole sembra ferme, così come i miei pensieri. Son cambiato fuori e dentro, ma riguardo al sentimento, il passato sembra ieri. Quei due occhi

tu mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale. Pubblicità su misura.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte sempre.
4: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi

0: vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: Volare.
0: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento. Materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Non è solo musica, è un'emozione blu.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
2: A Firenze, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 241085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore

Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Almanacco del 13 giugno.
1: Oggi la Chiesa ricorda San Pellegrino, vescovo e martire in Abruzzo, al tempo dei Longobardi.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Pellegrino.
1: Il nome Pellegrino ci arriva dal linguaggio degli antichi romani, dove l'aggettivo Pellegrinus significava colui che viene dall'estero.
0: Insomma, viaggiatore. Ed ancora oggi il significato di questo nome coincide con l'aggettivo, rimasto uguale anche in italiano moderno.
2: Lucca

0: Anna Frank, nata il 13 giugno 1929, era figlia di un commerciante ebreo tedesco di Francoforte che era fuggito dal suo paese nel 1933 a causa delle leggi razziali per rifugiarsi ad Amsterdam.
1: La famiglia Frank visse tranquillamente anche dopo lo scoppio della guerra, nonostante le leggi razziali imposte dagli invasori tedeschi anche agli olandesi.
0: Ma nel 1942 le persecuzioni divennero più pesanti e i Frank dovettero nascondersi, trovando rifugio nella soffitta di un ufficio magazzino di proprietà di un amico di famiglia che provvedeva anche ai rifornimenti.
1: Anna Frank non poté più andare a scuola e così, per passare il tempo, cominciò a scrivere un diario il 14 giugno 1942, sotto forma di lettere indirizzate ad un'amica immaginaria.
0: Ne nacque un vero e proprio libro. Una testimonianza precisissima della vita clandestina dei Frank e di un'altra famiglia ebrea nascosta insieme a loro.
1: Ma il 4 agosto 1944 i tedeschi scoprirono il rifugio e Anna Frank, con i suoi familiari, fu rinchiusa in un campo di concentramento dove morì nel 1945.
0: Il diario di Anna Frank è oggi tradotto in 32 lingue, grazie ad alcuni amici di Anna che erano riusciti a rintracciare il manoscritto.
1: Micene, giugno 1954. Umberto di Savoia è tra i reali di Grecia, Federica e Paolo.
0: La regina Federica ha organizzato una crociera sull'Agamennone che durerà varie settimane, toccando numerosi porti del Mediterraneo. Ospiti, alcuni sovrani, oltre ad uno stuolo di principi. Tutta la stampa del mondo punta penne e cannocchiali sull'Agamennone per strappare l'ultimo pettegolezzo di corte a questi eccezionali fannulloni.
1: Parigi, 13 giugno 1976. Ripetendo dopo 16 anni l'impresa di Pietrangeli, Adriano Panatta si aggiudica l'incontro di finale degli internazionali di Francia di tennis, battendo in 4 set l'americano Solomon.
0: Panatta ha 26 anni, da circa 5 anni è campione italiano. Dopo un periodo di incerta fortuna, il giovane tennista sembra abbia ritrovato i suoi servizi e i suoi dritti migliori.
1: E continuiamo parlando di alberi, o meglio, del record mondiale di arrampicamento sugli alberi.
0: Il primatista assoluto di questa disciplina ecologica è Marvin Trudeau. Questi, nel giugno del 77, si è arrampicato su un pino alto 30 metri ed è ridisceso in 31 secondi netti.
1: Non ci rimane che salutarvi e darvi appuntamento a domani per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Notizie flash.
6: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo La Baita, La Baita che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina, La Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Bene, ed ora andiamo con la baita anche in questo weekend. Intanto che siete alla baita, dove potete andare oggi, domani, meno il martedì è chiusa per riposo settimanale, prenotare per il vostro la vostra tortellata di San Giovanni, con un menù a tema, con un menù fantastico. Prenotate allo 0524 68 92 26. Poi insisto per Agata. Agata, che è la terza sorellina che cerca casa, due l'hanno già trovata, 10 mesi, giocherellona meravigliosa. Contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Abbiamo due micetti, chiedo scusa, ecco qui è caduto un foglietto. Diciamo due micetti favolosi che cercano casa, hanno 2 mesi e mezzo circa, sani, belli, vispi, sono meravigliosi. Contattate il 329 71 15 598. Ed abbiamo anche Calicanthus, piante e fiori. Calicanthus oggi aperto tutto il giorno, Calicanthus è là, con piante, fiori, composizioni. Prenotate qualsiasi tipo di cerimonia da Calicanthus, il meglio, il top, un buon caffè caldo per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare a tutto volume la radio a comando vocale, naturalmente Radio Monte Canate. Pensiero del giorno meraviglioso, io dico sempre, dove li trova Diletta: sorridere è l'unico modo per essere invincibili senza usare la forza.

e premetto, nessuna, ripeto, ogni riferimento è puramente casuale, nessun riferimento a nessuno. Però il mio amico Riccardo di Merano mi ha inviato un diciamo un post molto bello, che è, non è suo, è di Winston Churchill, è il vincitore, è vero, vincitore della Seconda Guerra Mondiale, quello che non ha promesso di diminuire le tasse, poi non le hanno diminuite, di aumentare gli stipendi, poi non le hanno aumentate, di andare in pensione prima e poi invece ci si va molto dopo. Insomma, le balle, le fanfaronate che ascoltiamo attualmente. Churchill disse solo, vi prometto solo lacrime e sangue, tanto sangue, ma vinceremo. E così è stato. Grande Winston Churchill, non un fanfarone come ci sono adesso. E ha detto, me l'ha mandato l'amico Riccardo, la differenza tra essere umani e gli animali è che gli animali non permettono mai ad uno sciocco, nessun riferimento, di guidare il branco. Winston Churchill. Mentre invece, come ben sapete, abbiamo per l'amico Mora, Giorgio di Parma, che mi ha mandato un altro post molto bello, tre gli indagati per il ponte di Messina che non c'è. Pensate, quando ci sarà il ponte. L'ha detto, sono realtà. Venezuela, Trump, Guerrero ucciso in Uruguay. Lui dice che ha dato l'ordine di ucciderlo, era un terrorista nato, lui sanguinario, non bada ai processi, fa quello che vuole ed in sintesi parla di quello che vuole e male della Europa. È in vera un fanfarone, io lo chiamo un fanfarone, lui chiama fanfarona l'Europa, io chiamo fanfarone lui. Canta vittoria per l'attacco e dovrebbe essere ai G7. Vedremo insomma come lo accoglieranno, se qualcuno gli leccherà ancora oppure se gli daranno il valore che ha. Abbiamo perciò un qualcosa di trascendenziale, ci sarà il famoso 25 giugno, il bilaterale fra la Meloni e Macron, allora il primo summit si terrà ad Antibes, vedremo se l'Europa sarà coesa dopo che Orban se n'è andato a quel paese, perciò al suo paesello. Veniamo invece, lo sapevate che Spencer sbarca in borsa, cioè l'agenzia spaziale di Elon Musk diventa il più ricco del mondo. Pensate che ha un capitale maggiore della Svizzera, 2.000 miliardi. È il primo trilionario al mondo, ricordiamolo che abbiamo anche altri fatti che poi verranno dettagliati. Garlasco, lo sapete, Stasi lascia il carcere, otterrà l'affidamento ai servizi sociali. Questo sembra che sia una prova di uscita dal carcere, perché non vorrei che per tanti anni
questo ragazzo, che io lo vedo un ragazzo pulito, scusatemi se mi esprimo così, lo vedo un innocente in carcere. Io mi esprimo a mio modo, ma non tutti la potranno pensare così. Invece rallentano i contratti di lavoro a Parma, perciò Cina Emilia rallentano i nuovi contratti, lavori, previsione per il mese di giugno è del meno 10,3%, perciò non è una gran bella notizia nel modo più assoluto. Mentre invece una bella notizia è quella della ITIS, ci siamo, ITIS, a settembre parliamo dell'ITIS a Parma, nuove 40 aule, 40, intervento 148 milioni di euro, rispettiamo i tempi previsti, dice FADDA del PNRR, perciò il fatidico PNRR che ha aiutato, che l'ha saputo sfruttare tantissimo la nostra Italia. Ed abbiamo ludopatie, cioè il vizio del gioco. Do dei numeri che sono terrificanti, coloro che amano il gioco. Il gioco d'azzardo, sempre più persone si ammalano di ludopatie. Ogni anno Parma brucia, tenetevi, 1 miliardo per il gioco, macchinette, lotto, 9, 10. Pensate che è una spesa pro capite per Parma di 2450 fra i maggiorenni, fra gli adulti all'anno. Perciò è una cifra enorme, purtroppo non si sa cosa dire, perché c'è chi ama il fumo, c'è chi ama il bere, c'è chi ama drogarsi, insomma queste cose sono inspiegabili. Mentre invece in via 22 centralissima, via 22 luglio a Parma, un trentenne straniero è nella rete dei carabinieri, è stato incastrato dalla SDAS camera, cioè una sorta di telecamera intelligente che ormai molte auto hanno installate, doppio raid in centro, denunciato questo straniero topo d'auto. Speriamo che venga rimandato subito al suo paese immediatamente. Ed abbiamo il caso Angeli e Demoni, il famoso caso Angeli e Demoni, un caso che ha fatto parlare tantissimo, quello di Bibiano. Ed l'inviato Rai, l'inviato Rai che era stato denunciato da un magistrato per diffamazione, sto parlando addirittura della Luca Ponzi, era tutto corretto quello che ha detto. Ora il PM dovrà pagare le spese processuali. Ma voi ci credete? Io no. Voi, se ci credete, siete un po' boccaloni. Allora, la terra trema ancora. Nell'alta Val Parma, sciame sismico non si è arrestato, ancora scosse di assestamento, nessun danno, nessun ferito. Ed dopo l'incidente di ieri, altro incidente alla bassa, lo schianto più grave che ha coinvolto madre e figlia a Trecasali, due incidenti nel giro di 2 ore, feriti logicamente, che hanno dovuto ricorrere alle cure degli ospedali. Ed abbiamo Salso Maggiore,
nuova mensa, scuola elementare D'Annunzio, è stata inaugurata la nuova mensa. Taglio del nastro con il ministro Foti, la struttura realizzata con 900.000 euro del PNRR. Ed è sempre il nostro PR, quando finirà, entro fine d'anno, vedremo dove salteranno fuori i soldi. Ed abbiamo altro albergo occupato. Stiamo parlando del Grand Hotel de Milan. Il Grand Hotel Milano, tre ragazzi di 18 anni denunciati perché lo hanno invaso, occupato. Calci nel culo, si danno, non si occupano. Ed abbiamo invece eccolo qua, il nostro i nostri al plurale nati oggi come sono. Diamo una bella occhiatina intanto. Sabato 13, Sant'Antonio da Padova. Sant'Antonio da Padova. Perciò sapete tutti cos'è Sant'Antonio da Padova e Santa Alice. I nati oggi sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, assolti nei loro sogni avventuristici e un po' reali. Il loro modo è: nulla è impossibile. In alcuni casi la loro fantasia si concretizza in viaggi, nelle ricerche scientifiche, nelle arti, ma il più delle volte i desideri non si realizzano mai, spesso dal divario che c'è tra il volere e il fare. Hanno la tendenza ad idealizzare gli altri, soprattutto il padre o il compagno, salvo pochi casi, con la testa tra le nuvole, finiscono per trascurare le piccole incombenze della vita che hanno quotidianamente e costretti ad un lavoro ripetitivo cui soffrono terribilmente. I pregi: è molto fantasioso e avventuroso, i difetti poco realista e fantastico. Il nostro tempo oggi, che è sabato, tempo stabile, soleggiato, con caldo in aumento, con lo zero termico a 4200 metri, temperature minime più 15, massime più 32, venti deboli con locali rinforzi da ovest nel pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'i cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: dimenticare.
1: Senti, come si chiama quella canzone?
0: Amo solo te fedelmente, amo solo te falsamente, amo solo te non dimenticare.
2: E allora cantiamola da capo.

solo te, meraviglioso. La luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso. Meraviglioso.

gambe inesistenti e una piaga sulla bocca che seccava il suo sorriso, mi parlava rassegnato con la lingua di chi spera, di chissà che prenotato.

ogni volta che rideva. Si stracciavano le labbra e il sapore che ne usciva era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

e penso che tra più di un anno avrò nuove verità. Ma tu non farmi questo errore, vivi sempre del momento, con il giorno e tanto amore, con i fiori e di lilla. Ma troppi amici hanno tradito, continuava innervosito, ma troppi amici hanno tradito per la causa dell'amore. Sono andato a casa sua, sono andato con i fiori, mi hanno detto adesso è uscito, adesso è andato a passeggiare, ma io vedevo un'ombra appesa, la vedevo dondolare, l'ombra.

0: Bass.
1: Radio di qua, radio di là, radio di sopra, radio di sotto, ma che radio, radio, questa sì che è una bella radio, Radio Montecanati, non ho fame, me la fai venire, ho fame, me la fai passare, Radio Montecanati, solo adesso ti ho capito.

bambino, sarà colpa del fumo, mi ritrovo un po' giù. Mi hanno detto che un buco serve proprio a smaltire i casini che ho. Sto già meglio da un po', e perché non provarci? M'hanno detto che

e a scoprire elementi che reggono il mondo, per poi metterle a nudo e fare un confronto e arrivare poi a dire alla fine del viaggio: ma che schifo che è. E perché non provarci?

non mi ricordo più, ma i biglietti li ho. Buon anniversario, buon anniversario, il tuo vestito è qua,

incontrar lei. Quel suo sorriso io mi innamorai, salire fino in cima con me vorrà, legati insieme con due anelli e un destino a metà. E ancora oggi io continuo a star su, i piani che ho salito non li conto.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia

luna. Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.

amore sopra ogni cosa. Appena scesa dalla stazione nel paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno e l'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'ossa. Ma le comari di un paesino

da buoni consigli, sentendosi come Gesù nel tempio. Chissà che la gente da buoni consigli, se non può più dare il cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto.

non ha bisogno di alcun giornale, una freccia dall'alto scocca, vola veloce di bocca in bocca. Alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi manda un fiore, ci si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, tra un sedere e un'estremunzione, il benefimero della bellezza, lo vuole accanto in processione. Con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontana, si porta a spasso per il paese.